0: te bia na e
1: ba ma me se ma
0: na ba su ba fu fro wat fro fu fro
1: awa awa
0: ade ade
1: ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade ade